0: Isant. Igost Isant in lingua corza.
1: U 5 giugno a Ejo Nerzala festa un santo russo, Sant'Igor. Igor Ologovich, figliolo del principe Oleg, a 140 chilometri a nord di Kiev, e a sua mamma era una principessa mongolia e diventò grande principe di Kiev in 1146, succedendo a suo fratello. Kiev era la prima capitale di Rus, che è l'antica Russia, e dunque da poi il XII secolo le questioni di successione erano potenti. Igor deve faccia al principe di Pereslav, Isav, che aveva il sostegno di Giviane. Vinto, Igor si ritirò o fu serrato al monastero San Teodoro di Kiev, indetto preso il nome d'Ignazio, ma a volla aveva l'odio per sua famiglia e Igor, che erano tutti veramente in santità, fu assassinato in piena preghiera davanti all'icona da Madre di Dio il 19 settembre 1147.
0: Isanti, i vostri Isanti in lingua corsa.

danza. Da un'eternità a ciusoci Citruen, almi destinati senza veni coscienza.